0: El Sound Studio.
1: Yeah.
2: Decidi che poco passo su Radio Imit con me di Poco It.

0: su Radio Pimenti con Enrico Corit.
1: Eh? Va guidare a te?
2: Che ti fa carico, mio amico? Come, man?
1: Ah, tu cazzo.
2: Non ti sentiamo di esame. Io guess, uno sa dove mi raffa,

poco passé su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Poco passé su Radio Humilité con è l'ipoco hit.

su Radio Humility con l'ipoco hit. Su Radio Humility con l'ipoco hit. Su Radio Humility con l'ipoco hit.

Su Radio Humility con me l'ipoco hit. Su Radio Humility con me l'ipoco hit. Radio Humility con me l'ipoco hit.

0: Su Radio Humility con me ni poco it.
1: Su Radio Humility
0: con me ni poco it. Poco passi su Radio Humility con me ni poco it.

poco passé su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Su Radio Humilité con è l'ipoco hit.

0: Poco passi su Radio Humility con me, l'Ipoco Hit.
1: Poco passi su
0: Radio Humility con me, l'Ipoco Hit. Radio Humility con me, l'Ipoco Hit.

0: Coit.
1: Sulla Zoo Humility con
0: l'ipocoit. Sulla Zoo Humility con l'ipocoit.

Radio Humilité con me l'ipoco it. Radio Humilité con me l'ipoco it. Te con me l'ipoco it.

Poco passé su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Poco passé su Radio Humilité con è l'ipoco hit.

poco passé su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit. Su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit. Poco passé su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit.

Dopo passi su Radio Humility con l'Ipoco Hit. Poco passi su Radio Humility con l'Ipoco Hit.

Poco passe su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit. Poco passe su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit. Radio Humilité con è l'Ipoco Hit.